0: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.
1: Ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora

0: Uns alegam na corona.
1: Kedileri severim.
2: Hypocrisy. Incompetence. Hypocrisy. Incompetence. Corruption. Incompetence. Hypocrisy. Corruption. Incompetence.
3: Zukunft
4: Musik.
5: And this pandemic to be over, and for us to go back to our lives again. Not to be scared to hug people without masks.
6: I just want my old life back.
7: Shikatta ga nai.
8: All my past is nothing to fear.
9: Beh, non posso parlare di un problema generale, ma di quello che vorrei, perché quando penso al futuro penso anche ai cambiamenti climatici, alla crisi climatica. E a come le disparità già ci sono, verranno aumentate.